Hey!

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah. Yeah. Yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Del resto Amazzo ti ringraziano, Roma. Grazie. Vi amo.

una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: Sono Maria di Trapani. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato. No, a pagare, chi soldi non hai, va? Regalato.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
0: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che perdi il freddo. Ti amo, ti amo che posso.
0: Dai, che perdi il
2: treno. Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo. Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Adesso si sente? Ok, stiamo ascoltando Achille Lauro.

Ok, benissimo, ok, sono contenta. Andiamo avanti sempre con Achille Lauro.

0: con la licenza originale del Mac ho fatto un abbonamento mensile. Sì, l'ho pagata. 20 euro al mese.
1: Fiore ti ho minuto a calpestare, anni per crescere.
0: Sì, perché era impossibile con l'HP. Non, cioè, ho provato, ma cadeva, cadeva. Non hanno riparato proprio niente. Perciò io e Daniele abbiamo pensato di metterla qui al Mac, di fare l'abbonamento, ma ha fatto l'abbonamento mensile di 20 euro.
2: Volte è complicato.
0: Sì, ogni mese 20 euro fisse. E andiamo avanti con Albano e la mia vita, tutto per voi.
3: Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra.
0: Sì, infatti, almeno ho un programma originale, sì, perché non si poteva andare avanti così, cadevo sempre, vi ricordate?

sono molto contenta che mi ha fatto l'abbonamento, almeno ritorno qui con voi e ricomincerò a fare dirette. Eh sì, se non pago viene annullato, sì. Sono 20 euro mensili, tutti i mesi se li ritira sulla carta. Se non pago un mese è normale che viene interrotto.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Children, please be quiet, quiet, quiet. Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra.

0: cambias más.
1: Siempre se puede volver a empezar.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

from one cigarette. Keep your filthy paws off

0: Caribe Mix.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
6: Radio Sole Luna.

0: sì, sì, sì, sveglia, ho capito, è ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
1: State ascoltando Radio Sol.

Salutiamo anche Ciro Becchino, Pinlotto. Salutiamo Zeus DJ Bello, Elka, Daras, Melody.

E salutiamo anche Muniz, ben arrivato qui su Radio Sole e Luna. E si va!

sta per arrivare una songhina per Miccione. Arriva lui, arriva Mango, ti porto in Africa.

Ed io vi ricordo il palinsesto del 9-5. Alle ore 18 arriva Daras, alle 19 Micione, alle 20 c'è Nico, 21 Black Knights. Di Supercar? No. Alle 22 Roby e alle 23 Strega, almeno. E intanto per Ciro Becchino arrivano i gemelli diversi. Un attimo, ancora.

E intanto per Azzurra, Fenice, Alizé e Felix arrivano loro, i Sonora. Salvami!

0: bianco pallore, cinci.
1: Ed un buonasera anche a Cami, ben arrivata qui su Radio Sole e Luna.
0: Traxi e Sprintlock, eccoci qua.

0: ci pagò?
1: Ah, magari.
0: Nemmeno un soldo, disse, avete liberato pure l'odore dal suolo. Così tornammo in taverna tra vino e risate con Sprintlock che giura che era magia.

su questa sigla passo ai saluti, salutando i titolari della radio Sole e Luna. Saluto Shaggy, Micione e poi salutiamo Melody Daras, che tra poco prende la console. Salutiamo Michele, DJ Maurizio, DJ Bello, Kami, Zeus, Pirlotto. Andiamo avanti. Salutiamo Ciro Becchino, Felix, Alisette, Crow, Fenice, Michele, Azzurra e tutti quelli che ci ascoltano dai dispositivi esterni. A domani!

Ciao The Crow, ciao Felix, Alice, ciao Ciro, ciao Paola, ciao DJ Bello, Lili, ciao Fenice, ciao Marika.

Hello Bobby. This track, Paula Jessie.

This is music for Elka Kami Michione Felix and Chucky.

Next music for Azura and Michela. Let's go.

0: Ci siamo? 1, 2, 3, prova, prova, provolone, provolino, provoletto, è scappato sotto il letto. Buonasera a tutti ragazzi, facciamo i complimenti prima a Akira che ha fatto un bel 40 minuti di live, bravo, nostro nuovo DJ e lui è calabrese della provincia di Cosenza. Facciamo i complimenti al nostro DJ Daras dalla Polonia. E perché è nato lì? Che colpa mia? Grazie ragazzi per la buona diretta, divertiamoci. E questa è Paul DJ Kalimba in the Night. Buona ceretta, buona ceretta.
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.
0: Sempre. Grazie anche a te, Fati.

con la formazione della nazionale italiana, abbiamo in difesa, partiamo con Axel Azzurra, Tigerman, Carlotta, Michele, Toni e Marica. A centrocampo abbiamo Fatti Zero, Felice e The Crow, Claudio, Alize e Felix. Allora

Big boom. Nuova musica, oggi. Tutta nuova, Big boom. Va alla grande questo brano, eh.

Vi ricordo ai piatti il mitico Black. Vai Black, saluta gli amici. Basta, basta.

0: E cominciamo con le dediche.
1: E questo è il mio mitico Spirulina.

Taras. How are you, Taras? How are you and your family, Taras? No, è il microfono che è così. Pra-pa-pa. Queste le troviamo tutte su TikTok. Pra-pa-pa-pa-pa. Well, Taras, ok. I'm very, very happy. Axel.

0: Ragazzi, vi piace la Puglia? Volete ascoltare una selezione di musica pugliese, musica folk?
1: Yeah.

Questa traccia dura 17, quasi 18 minuti, però ce l'ascoltiamo, è bella, eh? Musica popolare pugliese. Viva la Puglia, viva tutta l'Italia, viva

0: Come se balla, come se mena lo peta la palla.
1: O se si fa l'amore, o se si fa l'amore. Come si zumba, come si balla, come si mena lo peta la palla.
0: Black, Black è un guardiano.
1: Quando la bagnona vuole.
0: E ci l'era saputo di prima, ma era rimasto signorina.
1: Capì l'amore intanto, chi l'era saputo di prima, ma
0: era rimasto signorina.
1: Capì l'amore intanto, sono picchia malandrina. E hanno zigiti zilo, zigiti zilo, zigiti za. Maestro sono...
0: Ciao, ciao, Black!
1: Maestro sono...

0: son amour.
1: Maestro, suona la musica.
0: Zilu, zigli, zilu, zigli, za. Maestro, suona la musica di tutti quanti.
1: Vediamo cosa arriva.

questo è dialetto mio, raga, io quando parlo a casa parlo così, Ci ti critica Simo Vagnoni. Buonasera Moniz. Se tu pensi che siamo ragazzi,

0: fredda.
1: La carriciola sarebbe, sarebbe la stradina, perché vuol farsi la casetta.
0: Non ci gira l'acqua sola, cali mascoli
1: sottette al vento
0: e ti rompono la zola. Vino, vino, eccolo qua, quanto bicchieri, quanto bicchieri.
1: Ma io non ho salutato Cyberman. Buonasera Cyberman, buonasera Moniz.
0: Quanto

0: già fa. Hola money, si cambia, si cambia. Io le conosco tutte, voi no magari, però sono belle, dai.
1: Tamo

0: La fiala ti la do sera e mattina, la fiala te la do, te la mattina alla sera.
1: Io voglio butti bene, io voglio butti sento, stasera vi lo piace, non mangio da già.
0: Michele qualche parola capisce? Akira? Sto vicino alla Puglia, eh.

0: comunque pugliese, però salentino, che è molto diverso dal nord della Puglia.
1: La bottiga piena di chiapparine e pumidori, l'è fatta di lograno di...
0: Ma chi capisce il giappo cinese?

0: e te lo mangi sto limone.
1: E mangiatille e sugatille.
0: Mangiatille e sugatille sto limone. Ciao Rita. Ben da me ha fatti capaci. Calo limone e te la sugari.

0: Hola, Moritz! Abuela, la morena cadera.
1: Si me vado a enamorar, abueli, abuela, lo neo che ha puerto in faccia, si me vado.
0: Lo neo che ha puerto in faccia, il neo che ha in faccia, mi ha fatto innamorare.
1: Tutto per questo neo che tiene in faccia, abueli, abuela, lo neo che ha puerto in
0: faccia. Ciao Michele, alla prossima, parliamo di Michele, non Hulk l'altro. Tagliamolo che questa non finisce mai, Allora la prossima la voglio dedicare a Dina. Si cambia totalmente con un bacione a Dina. Help yourself, e lui è Tom Jones.

dopo per tutti voi un brano, mi direte come si chiama la versione italiana. La cantante è sempre lei comunque, Gigliola Cinquetti, canterà una canzone italiana che noi conosciamo tutti, però in francese, dove arrivò al primo posto nelle super classifiche francesi, stiamo parlando di oltre 50 anni fa.

chi riuscirà a indovinare come si chiama la canzone prossima cantata da Gigliola Cinquetti, però la canterà in francese, chi vince vincerà un bel bacio di Ciro il Beccamorto. Eccola qua, è arrivata lei, Gigliola Cinquetti, con L'Orage, che poi sarebbe

scrivete tutti la pioggia, voi donne scrivete tutte la pioggia, tutti potete andare a Reggio Calabria, cimitero monumentale Reggio Calabria, troverete Ciro sotto la porta.

belle canzoni degli anni 60 e 70. Mi ricordo Giuseppe Cittimio portava l'asilo negli anni 60. Bravo Giuseppe!

0: piace così.
1: Ho detto che alle ore 20, ma ancora non lo vedo, Nico. 21 c'è Black Knight, 22 c'è Roby, 23 c'è le...
0: Sono tornato una notte

0: Viva l'Italia! Lui è Francesco De Gregori.
1: L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,

0: DJ Mario.
1: L'Italia che è in mezzo al mare,
2: Porta America
1: dimenticata, e l'Italia da dimenticare.

nostro nuovo DJ si chiama Akira. Lui ama le canzoni dei cartoni animati, piacciono pure a noi. La prossima sarà un brano, un cartone animato molto bello. Dura poco, raga, 1:50.

una delle più belle di Cristina D'Avena, Sailor Moon. Ciao Antonio, buonasera, ciao Nico. Sailor Moon Dance Remix.

No, no, no, io c'ho la Clio. Oh, Black, io c'ho la Clio, la Peugeot, mi è mai piaciuta. Ognuno ha i gusti suoi.

0: Ore 19 domani Akira.
1: I've heard people say that too much.
0: Basta con la musica italiana per adesso, eh? Can't get enough of your love, baby. E lui è Barry White.
1: There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's not enough. Oh,
0: oh, baby. Ciro, un altro Ciro, ciao Ciro. Vi ricordo, no, volevo solo informarvi che Akira abita in un comune della Calabria, si chiama Rossano Calabro. Noi conosciamo perché tanta gente della Puglia va lì. Voi direte perché? C'è un grande parco acquatico che si chiama Odissea 2000. Ed è abbastanza grande, molto bello, assortito, moderno, eh?

0: sweet.
1: Ma sì, dai, facciamo conoscere l'Italia a tutti. La Calabria è tanto bella, come il Molise, come la Puglia, come insomma tutta l'Italia è bella. C'è una canzone pure, la Puglia non scherza, è molto bella. C'è la canzone che fa: vieni a ballare e grattati le palle pure tu. Vieni a

0: Chucky per me, ciao, alla prossima.
1: Mario, ti ho detto non ti permettere mai più di dire certe parolacce e quando fai la diretta, va bene? Stasera facciamo i conti poi, eh? I get the same old feeling. E che ho detto? Hai detto grattati le palle pure tu, non le devi dire queste parole, capito? I
0: scream your name. Che sera siciliano di più, capiste, ah? Cioè uno non può manco cantare una canzone, dai! But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Grazie Giuseppe!

panino e birra. Shaki Permicio, questa canzone che è uscita stamattina, Shaki. Nuova, nuova. Come si chiamava? Come si chiamava la versione italiana? Questa è Those Were The Days, Shaki Permicio, un bacio. Mua, mua. Brava, brava Dina, quelli erano giorni. Ma era Cinquetti, mi pare, giusto? Migliore Cinquetti.

Celentano? C'è nel nat. Che è qua? C'è nel nat. Ma Celentano? Celerna, Adriano Celernato. Fai, che ne so, Adriano Celernato.

vi saluto su questo brano di Battiato. Insieme a te non ci sto più, Franco Battiato, grande. Cercavo in te la tenerezza che non la comprensione. Faccio io la lista? Dai. Va bene, chi c'è stato nella mia live? E poi Axel, Azzurra, Tiger, Carlotta, Antonio, il principe, Marica, Fatti Zero, Moniz. Poi abbiamo Felix, Paola, Beccamorto, Akira, Cyberman, Pirlotto, Zeus, Fenice, Jesse, Kami, Rita e poi Nico arriva. Bello bello, Giuseppe CT, Bobe, Hulk, Elka, Daras, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Lizze e io. Un abbraccio a tutti ragazzi, alla prossima, passate una bella serata qui in Radio Sole e Luna, una bella domenica per domani. Grazie ancora, un abbraccio e diamo la buona diretta a te Nico, grazie a tutti.

0: laberinto.
1: The winner is MC
2: Hammer.
3: Can't touch this. Can't touch this. Wow. Can't touch this. Can't touch this.
4: Ok, ok. Buonasera, buonasera, buon divertimento del popolo della musica. Buonasera Radio Sole e Luna, buonasera Radio Ideal, buonasera tutte le radio amiche. Mamma mia, quante siete qua. Dove hai trovato tutto questo popolo, Micione? Bellissima questa chatina, sto a guardare da quasi 40 minuti qua e a leggere tutto quello che scrivete, come ballate, come vi divertite, guarda, è una meraviglia guardare questa chatina. Buonasera a tutti, ringrazio al boss Micione per il passaggio di console, ringrazio anche a Daras per la bellissima diretta. Bellissima questa serata, 09.05.2026, un minuto sulle ore 20 in centro d'Italia. Una bellissima giornata oggi per tutti noi, per tutti voi, per tutti quelli che aspettano qualcosina da questo maggio. Dove sta il sole, dove sta il caldo, voglio andare al mare. Ma io non vado al mare, ma mi piacerebbe andare al mare. Iniziamo a salutare, dai, iniziamo a salutare con i titolari di questo bellissimo radio. Si chiama Sciacchi e Micione, bellissime persone, bellissimi amici. È ormai una vita che ci conosciamo e sicuramente anche in altra vita facciamo la radio insieme. Perché a Dio gli piace questi che ama la musica. Le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi. Sciacchi e Micione, grazie. Dina Melody. Elka, buonasera. Bob e Sia. DJ Giuseppe. DJ Bello. Rita, ciao. Sammy, buonasera. Jesse, welcome. Zeus, Cyberman. DJ Akira. Ciro Becchino. Paola, buonasera. Felix, buonasera. Alice, buonasera. Claudio, buonasera. Fenice, Abdel, Dottor Antonio il Principe, Carlotta, Tigerman, Azzura, Axel, Fatti, buonasera, Sario e tanti altri che probabilmente non ho visto qualche nome, mi chiedo scuse, facetemi sapere e con tanto cuore lo saluto. Saluto ai miei colleghi dalla radio Ideal Sandokan da Parigi, Yolanda New Jersey, DJ Pogo Vancouver Canada, Daniel Perza Australia, Michigan Chicago, Adrian Bodia, amore mio Lili, non ultima certamente, e tanti tanti altri che sono qua con noi. Buonasera, buonasera Nelusha, buonasera Amelia. Tante tante persone

Maestro Black Knight. Dai, facetelo entrare. In the mix. Bellissima questa serata, bellissimo questo vibe che lo trovate qua sulla radio Solero. Sicuramente ce l'avete un amico, un'amica, un invicinato che lo potete invitare.

Amici miei, quelli che sono venuti tutti dal tutto il mondo, non le veniva a credere che tipo di musica è tutto diverso da quello che facciamo noi in altre radio. E tutti i DJ che sono qua sono meravigliosi. Wow!

senza nome ti saluto, non so come si pronuncia quel nome, quella faccia. Miccione, dobbiamo salutare a chi? I like to move it.

Ok, andiamo avanti. Santorini Sunset Music Station 2026. L'han messo sul Spotify 10 giorni fa. Sentite

Oh, eccolo qua con noi. Il maestro Black Knight, ti do benvenuto, ti saluto con tantissimo rispetto. Benvenuto sulla radio Sole Luna. Sicuramente è lui, il maestro Black Knight. Dopo di me in console, in 40 minuti, con la bellissima musica e tantissimo divertimento, il maestro Black Knight. Preparatevi, eh?

0: Luna, bellissimo questo song, andiamo avanti. Ho preparato qualcosa dal Mississippi Blue. Lo dedico per maestro. Benvenuto maestro. Oh yeah. Ascolta.
1: Yeah, Mississippi Blues 50.
2: DJ.
1: Oh man.
0: Oh man.
1: This one crazy. Listen.
0: Listen to me.

Bellissimo, bellissimo questo remix. E anche questo che sto preparando adesso. Ascoltate. Ma perché? Ma da

piaceva tanto questo, ma guarda, non lo trovo, per carità. DJ Carisma 2024 ha messo in onda questo bellissimo remix. Mix italiano da ballare e cantare, volume 2. Sentite un po' come suona. Pare che il... presentazione di un film. Per tutti voi, per tutti noi, per tutti quelli che ascoltano. Let's go.

0: certo che qua si bala. A far l'amore comincia tu.
1: Ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui.
0: Shaki, il letto daglielo indietro, amicione.

la musica da cantare, da divertire. Vogliamo cambiare? Dai, lo cambiamo con... lo sai con chi cambiamo? Ho pensato... Annalisa e Raffaella Cala. Senti quanto è bello questo. Per tutti voi. Dai. È sabato sera. Fidati di me che quando ti dico che sul, sulla radio, sulle luna... La musica italiana,

bello, ha finito da cenare e sta qua con noi, eh? 15 minuti mancano finché arriverà in onda il maestro Black Knight.

Marina? Ti ricordi di Marina? You remember Marina? Su Spotify e su YouTube 9 giorni fa. Questo bellissimo remix. Ask

bellissima, bellissima questa chatina. E il merito è di tutti voi. Marina Rita. Vado a cercare il zucchero. Baila morena, perché a me mi piace. Anche perché Lili è un po' mora, con la speranza che non ha sentito. Non posso cenare stasera.

non mi prepara niente. Adesso che metto quella col canzone dal zucchero, sicuramente stasera vado direttamente a dormire senza mangiare.

0: e suona così. Già mi guarda storto.
1: Fire. Let me see you dance, baby.
0: Oh. Maestro Black.
1: Oh. Yeah.
0: Move it. Senti questa. Ma come sono?

e la morena Cyberman. La musica sventa. Oh yeah.

Sì, sì, già. Esattamente come fa quello che l'hai messo tu, Shaki, ci mi sta aspettando, eh? Vedrai che cica che coca te do io fra un po', finisce la diretta, dopo ci parliamo. Ah, eccolo, sì, sì.

Eccolo qua, maestro Black Knight. Come da solo io lo so che sta ad ascoltarmi e ringrazio. È un onore essere ascoltato da maestro Black Knight.

la musica suena quando è bello questo remix. E ve lo dico che c'ha più di 5 anni.

Io ci provo a essere un maestro. Senti Nico, parlamoci chiaro, credimi. Quello bravo sei tu. Hai un modo naturale, ripeto, andare in diretta. Quindi credimi, anche tu sei un maestro. Io ci provo a...

DJ Akira, faccio la maestra. Io qua sulla radio Solarino c'è un po' di tempo da quando faccio le dirette, per me sono tutti bravi ugualmente, li vedo a tutti. C'ho questo, non so come si può chiamare, questa presenza, che gli stessi gusti che c'ha il maestro Black Jack sono i gusti miei, perché ognuno gli piace un certo tipo di musica, diciamo, non perché uno fa meglio di altro o peggio, no, niente, siamo tutti uguali, cerchiamo tutti da portare il divertimento e la buona disposizione qua per quelli che ascoltano. Però il preferito mio è il maestro Black Jack, perché ce l'abbiamo più o meno stessi gusti, lo vedo io, solo che io da lui c'ho ancora da imparare. E da tutti quell'altri. Wow. Eccoci, siamo arrivati alla fine della mia diretta.

Grazie, grazie a tutti. Micione Shaki, vi ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi, con voi quelli che siete il gruppo del Radio Sole Luna. Buonasera a tutti. Taras, Bobe, DJ Bello, Rit, Kami, Jesse, Maestro Black Knight, amore mio. No, no, scappo sul campo. Già ho messo fatto una traiettoria, una diretta dove vado. DJ Arabica, DJ Akira, non so che ho detto bene, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudia, The Crown, Fenice, Marika, Tony, Carlotta, Tigerman, Asura, senza nome, Elena, Cyberman, Sandokan, Nelusha, Yolanda e tanti tanti altri che questa sera sono stati qua con noi. Vi ringrazio a tutti, buon divertimento. Maestro Blackjack, Black Knight, io ho detto Blackjack, Black Knight, scusami, la console è tua, vai.

0: E si fa presto a dire Black Knight, buonasera, sono le 21.02 di questo 9 maggio 2026. E arrivo dopo il grande maestro Nico che ci intrattiene sempre in maniera splendida. Nico è uno forte, basta, mi sono stancato di dirlo, ma è uno veramente bravo. E quando mi chiama maestro, a me mi suona strano, capito? Perché forse molti dovremmo imparare proprio da Nico. Buonasera, bella gente di Radio Sole Luna, sono le 21.02, come ho detto, ed inizia questa mia diretta, vi accompagno nel mondo fantastico della musica, spero. Ma prima, iniziamo le cose fatte nel modo giusto. Black Knight!
1: Radio Sole Luna!
0: Allora, adesso cominciamo con una dedica. È una cosa particolare. Oggi sarebbe stato il compleanno della mamma della nostra meravigliosa padrona di casa, Shakira. E allora, io dedico questa. Dedico questa con tutto il cuore possibile e immaginabile.

E dopo questa doverosa, doverosa dedica, adesso vi porto nell'emozione più pura. Dai, adesso rilassatevi, perché Michael Bennett la fa da padrone.

È sempre questa dedica che vola in alto, vola in alto, vola in alto. In alto quanto non potete immaginare. E vai!

dei sentimenti a volte. Ti devono abbracciare, ti devono stringere, ti devono afferrare. E allora quando arrivano

ma dai, vi faccio un po' sognare, dai, chat, dai, reagite, ditemi che ne pensate della musica di Black Knight.

sono tre dirette che io vi mando lo stesso brano e uno penserà: Black Knight, hai rotto le palle, no, no, non ti fissare. Eppure questo brano a me fa venire i brividi e quindi ve lo propongo perché voglio che entri nel vostro DNA, perché voglio che entri nella vostra mente, perché voglio che entri nella vostra vita. Non ho capito che cosa è successo. Mi sta creando un problema.

Scusate, ma il Virtual ha deciso autonomamente di cassare quattro brani musicali bellissimi e è passato direttamente al RAF. Non mi chiedete perché.

0: di te.
1: Ma guarda la coincidenza, no? Sempre. Io avevo previsto una scaletta e parte questo brano che avrei dedicato comunque a una

è dedicata a tutti coloro che sono in chat questa sera e che stanno ascoltando della musica con quel pazzo scatenato di Black Knight. E allora buon ascolto, buona passeggiata, buon sogno, buona riflessione, buon relax, buon tutto, perché Radio Sole Luna e poi davvero c'è Black Knight in console.

dopo questo Buona Calls. Adesso andiamo da Bruno Mars. Andiamo da Bruno Mars. Alziamo un attimo il beat, dai, alziamo un attimo il tono. Radio sulla Luna, Black Knight, alziamo il tono.

prossimo brano è dedicato a tutti coloro che sentono una mancanza. Può essere di un amore, di una persona che non c'è più, di un affetto lontano, ecco. A tutti coloro che sentono questa mancanza, voglio dedicare questo brano pregandovi davvero di ascoltarlo con ansia, con piacere, con non con ansia, scusate, con piacere, con ascoltatelo e basta. Ed è dedicato a tutti coloro che hanno davvero questa mancanza. E insieme a questa dedica vi arrivi un abbraccio immenso da parte mia.

Adesso andiamo su un brano che ha fatto epoca quando uscì, ma lo abbiamo riveduto e corretto. Eh sì, Love is in the Air, ve lo ricordate? Ma riveduto e corretto, sì.

E andiamocene via con questo La Voice in the Air remix ripetuto e corretto, e andiamo all'antico amore di Black Knight, il sax. Vi ricorda qualcosa? Ah, ho un problema con il microfono, sento un fortissimo ronzio. Ecco, il ronzio è sparito. È sparito il ronzio.

vi avviso che da questo momento stiamo a condurre in due, sempre io e Dylan, perché ha bussato alla porta, è entrato e adesso è accanto a me, vuole condurre anche lui. Wow! Ma le donne speciali, no? Quelle che hanno particolari caratteristiche, che fanno? Ma quelle donne che hanno delle caratteristiche che arrivano direttamente dentro la testa, dentro il cuore, dentro la mente di ogni uomo, che caratteristiche hanno? Ma qual è la loro peculiarità? Qual è la loro caratteristica?

dopo Ligabue con certe bolle, certe donne brillano. Andiamo a Christopher Cross con Never Be The Same. Non sarà più la stessa cosa. Che poi è una cazzata, non è vero, non sarà più la stessa cosa, no. Ciao Bobe, grazie al saluto.

chi l'ha detto che una cosa che è accaduta non può essere uguale o meglio? Ma che cavolata dice? Never be the same, nulla sarà come prima. Non è vero, è una cazzata.

Allora dice, se non lo pensi, perché mandi un brano che si chiama Never Be The Same? Sì, perché è bello, ma non condivido il pensiero. No.

same, madonna santa, quando uno dice non sarà più la stessa cosa, ma chi l'ha detto? Dai, andiamo al mio vecchio amore, dai, quel bellissimo genere musicale che è il rock. Vi faccio sentire un brano molto soft, molto bello, molto fico. Loro sono i Guns N' Roses. Il brano è Don't Cry, non piangere.

ve l'ho detto che il meglio deve ancora arrivare, no? Alle ore 22 sale in console Robby. E alle ore 23 The Witch, la strega.

E allora ne mandiamo a letto, Don't Cry dei Guns N' Roses, per andare a un brano del Sanremo 2026, un brano italiano, Bambole di Pezza con

dirti che ho bisogno, adesso sono io. Andiamo avanti. Ride it con Ray Carter.

Vogliamo sentire un brano della storia della musica? Vi va? Proviamo un po'. Dai, andiamo sulla storia della musica, quella vera, quella importante. A kind of magic, una specie di magia. Riveduta un attimo, corretta, ma sempre forte.

Adesso è la prova di onestà e di sincerità. Vi mando un brano che si chiama L'estate del 69. Allora, io avevo 10 anni. Vediamo quanti sono sinceri. 1969, quanti anni avevate?

No, no, no, no. Adesso va meglio. Non mi ero accorto che la musica era troppo alta quando parlavo. Potevate dirmelo. Grazie Rita.

Black Knight vi saluta. Vi auguro buon proseguimento di serata nelle fantastiche mani di Robby. E saluta al volo Shakira Micione, poi Dina Melody, DJ Bello per Rita Rita, Anna DJ Robby che prenderà la linea, Jesse, Zeus e Pirlotto, DJ Akira, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Fenis, Marica, Marica, Marica, e poi Tony, Carlotta, Tigerman, Azzurra and Bubble Face. E stiamo per passare la linea a lui, al meglio che deve ancora arrivare, Robby. Quindi Robby, Robby, Robby, are you ready? I'm ready, dai, dai, I'm ready, ok? Allora, andiamo. Quindi ci vediamo e ci sentiamo, scusate, la prossima volta, che non lo so quando sarà, sicuramente sabato prossimo, magari in mezzo alla settimana, ci scappa qualche extra. Intanto io dico 5, 4, 3, 2, 1. Sai che DJ Robby, la console, è tutta tua. Ciao!

buonasera, bentrovati, eccoci qua dopo il grandissimo Black Knight, grazie del passaggio console, grazie mille, sei stato magnifico, ti ho ascoltato tutto il tempo mentre organizzavo la mia scaletta e devo dire che sei stato mitico come sempre, infatti te l'ho scritto, bellissima diretta, thank you so much per tutto quello che fai. Sei un grande. Ringraziamo anche Nico per appunto la sua diretta, bravo, complimenti. E lui sta diventando anche bravo, è molto bravo. Va bene, ringraziamo tutti gli amici all'interno di questa bella chattina radiofonica, nonché a Radio Sole e Luna. Io mi presento, sono Roby DJ, questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23:30 circa, ecco qui. Questa sera purtroppo finirò alle 23 perché subito dopo di me ci sarà la nostra carissima amica DJ Strega e con lei ce ne saranno delle belle. Bene, ringraziamo i nostri titolari radio, nonché Shakira e Micione che ci danno sempre questa grande opportunità. Grazie mille titolari, io avanzo sempre un bonifico e io devo sempre avanzare, non vado indietro, devo sempre avanzare. Va bene, poi ringraziamo tutti gli amici, cominciando da...

fra un po' ci sarà poi Dani DJ, ci sarà Lori 80, ci saranno come si chiama, Michael Knight, nonché Mirko, ne entreranno. Poi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina, su tutti i dispositivi social, su www.radio.net, su Alexa, insomma, chi più ne ha più ne metta. Bene, bene, bene, noi omaggiamo il primo disco della serata al nostro caro Black Knight, ringraziandolo per le belle parole che mi ha regalato e per il passaggio console. Regaliamo a lui Bon Jovi con Wanted, Dead or Alive, e questa è tutta per te.

E questo era il grande Bon Jovi. Ne arriva un altro grande artista, Bryan Adams, con Everything I Do It For You. E questa la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sole e Luna. Hola perlita, muchas gracias.

22:18 minuti su Radio Sole e Luna. Bene, questo era Cesare Cremonini con Ora che non ho più te per la nostra cara amica Azzurra. Adesso abbiamo un dischetto per l'amica Rita, Claudio Baglioni e tu. Tutta per te, Rita.

Claudio Baioni per la nostra cara Rita con E tu, ovviamente Rita e Pippo. Adesso abbiamo un bellissimo disco per Shaki e Micione, parliamo di Ed Sheeran con Perfect.

22:27 minuti e questa era Ed Sheeran con Perfect per Shaki e Micione. Adesso arriva Electra Lamborghini con Voilà, e questa la dedichiamo alla nostra amica Anna.

questo era Elettra Lamborghini con Voilà per la nostra cara amica Anna, ovviamente anche per Dani DJ, anche se non è qui con noi, ma noi lo pensiamo sempre. Adesso arriva il nostro rockettaro italiano, nonché Vasco Rossi, e questa la voglio dedicare al nostro caro amico Tigerman, dal titolo Rewind, tutta per te caro.

0: Vi ricordo che subito dopo di me ci sarà la nostra cara DJ Strega, che lei inizia sempre così.
1: Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera.
0: Buonasera anche a te. Allora dopo ce ne saranno delle belle con la nostra cara Strega.

22:34 minuti su Radio Sole Luna. Questo era Vasco Rossi con Rewind per il nostro caro amico Tiger Man. Arriva per Micione il nostro caro Albano Carrisi dal titolo Nel Sole.

grandissimo Albano Carrisi nel sole per il nostro caro Micione. Arriva per la nostra perlita Gilda, non mi arrepiento de este amor. Lei è troppo affezionata a questa song e noi gliela facciamo ascoltare.

Carlita, ¿dónde estás? Muévese, muévese. Grande Tiger

22:41 minuti, manca poco all'inizio della nostra amica strega. È andata al bagnos, ok. E arriva per strega, appunto, Gigi D'Agostino con bla bla bla. Tutta per te, cara.

Ovviamente anche per me. E Anna si associa. De nada, Perlita.

Spazi per il capitano Gigi Dag. Grazie mille, strega. Io ricambio, ricambio per te. E la nostra Rita si associa.

0: quattro.
1: Bene, dopo Gigi D'Agostino arriva Julio e LV con Gangsta's Paradise, e questa la dedichiamo alla nostra amica Carlotta.

0: siccome io ho paura di non farcela, no? A salutarvi tutti, io comincio a salutare da adesso, poi vi lascio con l'ultimo pezzo e poi passiamo la diretta alla nostra cara amica strega, sempre se è pronta, lei basta che mi manda un cenno, mi dice sì, sono pronta e io pop, gliela mando. Io ringrazio i nostri titolari Sciacchi e Micione per averci dato sempre questa grande opportunità, anche oggi, grazie sempre. Ci risentiamo, a quanto so, martedì, se il nostro cucciolo non c'è, io prenderò il suo posto per un'oretta circa. Ebbene, bene, poi salutiamo Daras, salutiamo Elka, DJ Bello, Perlita, Rita, Anna Strega, poi Pirlot, no, Pirlot non c'entra niente perché è il nostro bot, poi DJ Akira, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, De Crow, Fenice, Marica, Carlotta, Tigerman, Azzurra, Bubbleface e Axel. Bene, detto questo, noi ci sentiamo martedì e poi venerdì e sabato prossimo dalle 22 alle 23. Adesso vi lascio con un dischetto degli anni 80. Chi non seguiva gli A-Team? Chi? Io di sicuro. Voi non lo so, ma io di sicuro, quindi ve la farò ascoltare. Signori, io vi ringrazio della cortese attenzione e buonanotte. Ciao belli, strega, se sei pronta dopo quella puoi andare.
1: State ascoltando Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna,
3: Radio Sole Luna.
1: La radio sempre in pole position.
4: 2072. A crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire

0: Siete collegati con Radio Sole Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati su Radio Sole Luna, alla console, la strega. Ringrazio DJ Roby per l'ottimo passaggio della console e complimenti per la tua bellissima musica. Un saluto speciale a Brian. Ciao Brian, un bacione della strega. E saluto questa bellissima chat. Saluto Axel, Bubble Fetch, Azzurra, Tigerman, Carlotta, Marica, Fenice, The Croft, Claudio, Alize, Felix, Ciro Becchino e Radio Campos. Saluto DJ Akira. Saluto Pirlotto, Mariolino e Melody. Saluto Roby. Saluto Anna e Dani. Saluto la mia carissima Rita. Pirlita, ciao. Saluto DJ Bello. Saluto Elka e Daras. Saluto Dina, i nostri titolari, Micione, Meo e Shaki. Saluto Giorgio che vi sta ascoltando dall'Inghilterra. Saluto Lucia. Buon ascolto a tutti e piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera. Ciao a tutti e buon ascolto. Spiriti potenti, ti invochiamo. Vegliate su noi e su Radio Sole Luna.

Per il nostro carissimo Brian, ecco per te i Ghostbusters.

0: Radio Sole Luna.
1: Per la nostra titolare, Can Can, forza ragazzi, alziamo tutti le gonnelline.

In occasione della lunata degli alpini domani a Genova, io vado con il Mega Miss per tutti gli alpini e forza ragazzi!

0: sole si sa bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio. Sei con la tua radio. Radio Sole Luna. Un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
0: Lasciati tentare.
1: Lasciati tentare.
0: Vi aspetta un'estate piena di giochi, musica, premi, ma soprattutto grandi emozioni. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Per la mia carissima Lucia Marianna Lanteri, la penna nera. E vai con la penna nera per Lucia.

volete trascorrere una bellissima vacanza in pieno relax? Mare, sole, bellissime spiagge? Volete gustare le specialità culinarie locali, come i gamberoni alla Mario e gli involtini di squalo alla Fabius? Oppure la fantastica musica solo alla Dina? Se volete tutto questo, e tanto altro ancora, cliccate su casadelmicionedubai.com. Alla Casa del Micione a Dubai troverete gentilezza, cortesia ed uno staff sempre a vostra completa disposizione. Casa del Micione a Dubai. Quando la vacanza non è più una semplice vacanza.

Sono le 23:45 e tutto va bene. Spiriti potenti. Olè, passo doble, forza ragazzi. Olè. Olè.

0: Radio Camposanto, pompa sulle casse e pompa alla grande.
1: Pompa alla grande.
2: Uè, per il nostro Ciro Becchino e per Radio Camposanto. Piero Pelù con Picnic all'Inferno per Ciro. Uè, uè.

0: Thank you.
1: Per gli amanti di Topo Gigio, per tutti voi, Susy, la pulce dell'est.

e la nostra titolare DJ Shaki la dedica a DJ Akira, e io mi associo. Akira, sei tutto orecchio?

come mia ultima song in scaletta per tutti voi e per chi mi sta ascoltando dalle nostre app. ID Remix.

è mezzanotte, è l'ora delle streghe e con mezzanotte faccio tanti tanti auguri a tutte le mamme, alla mia mamma e a tutte le mamme del mondo. Tanti tanti auguri con Renato Zero, mamma.

0: auguri a tutte le mamme. E auguri anche a me, strega.
1: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. Mi dispiace, ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente.
0: E per augurare una buonanotte a tutti, andiamo con i Nomadi. Buonanotte ai sognatori. E ringrazio Akira, Axel, Bublé Fetch e Muppi Face, Marica, Claudio, Alizé, il nostro Ciro Becchino, ai nostri bot Pirlotto, Mariolino e Melody. Ringrazio Anna e Da.
2: Porta canti per i sognatori.
0: Ringrazio Rita e il nostro Andrea, DJ Bello Bello, la nostra Dina e i nostri titolari Micione, Miau e Shaki, e chi mi ha ascoltato dai cellulari e dalle nostre app. Grazie a tutti e alla prossima con la strega. Buonanotte e buona domenica. Ciao!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.